0: Babba taci,
1: ma poi
0: mangia i taci,
1: ma voi
0: lascia fare,
1: ma io
0: lascia dire.
1: Oimè, che da fare, oimè, che da fare, restare, papà dir, restare.